Comincia adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3 FM.

Carissimi ascoltatori della radio Amisati FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciaccole di far crepare la panza di ridere. A presentazione Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando Rocci.

0: Ecco, buonasera a tutti quanti che è lì per musica, guardare che ben faccio qua che parla italiano. E poi quasi fin del mese di giugno tutti, qua gascalta un pochettino, ma era ben freddo sti giorni e gas cambia per piova, ma perché? Tocca accettare, noi siamo dell'inverno, allora è più facile che viene freddo che caldo, né? Ma noi qua al sabato dalle 7 alle 9 facciamo il filo italiano, per parlare italiano, per mostrare per la nostra gente che noi siamo della cultura italiana, parliamo italiano e anche parliamo sopra la nostra gente, come chi viveva, come chi fea e così avanti. Così allora si mantiene la cultura italiana, ma anche non solo la cultura, ma la quei che italiani gavea che ga porta là della sua terra, qua del Brasil, qua del Rio Grande, che è la religiosità. Ancora adesso mi pare che la gente andrò un poco desmentegarsi, ma lui aveva tanta fede. Aveva tanta fede e ha creato i figli con quella educazione, con quel rispetto e con la formazione tanto buona. E adesso mi pare che ha disviato un pochettino, ma noi abbiamo di tutto per mantenere la cultura, né, Armando?
1: Ecco, buonasera a tutti quanti che sono qua, quelli che ascoltano di distante, quelli che guardano altri qua. E in cui, fin le 9, noi facciamo il programma qua che tutti sanno, siamo qua per fare il programma. Mi no, perché sabato passato non ho visto qualche programma. Ma il programma è andato in aria, no?
2: Oh, mi ricordo che sì.
1: Mi ricordo che sì, no? Ho visto mica che era qua in tre solo. Ma dato paia, tá certo, cinque cita, né, secondo.
3: Sì, sì, anche a Mira, buonasera a tutti, grazie a Dio. Tornare in Dio anche tre volte stasera qua, fino alle 9, siamo qua fanno compagnia a altri.
4: Buonasera, Dio, anche a me. Titi, se mi avvenire sto sabato, neanche a me. Tu sei con fin fievra intorno, una sera sonda can. Dico, andiamo a perdersi in volta. Ma infatti ancora siamo qua e per fare un altro due ore di filo.
2: Giusto, proprio così, eh? Tra l'altro quando che manca un secondo un altro che
4: va avanti stesso.
2: Detto, quando uno tenne, con l'altro l'urta.
4: Così da va.
0: Una volta si andava all'impare il meglio, né? Che manchea un, allora qui chi stia là e laurea un poco di più.
4: Di più, certo, lui, né?
0: Sì. E noi andremo forse già, allora.
4: Forse già, né?
0: Sapo passare, sì. Per passarla, né?
2: Ma mi affaccio quando sei in pochi, no?
0: Ma
2: una buonasera a tutti quanti. È un pochettino freddo ancora.
4: Ma ben manco di metà settimana, eh?
2: La settimana passata allora era il problema della serazione che non si vede niente, che ne ha Armando che c'è palà. Ma settimana qua allora due, tre brinette buone anche quelle.
4: Buone.
2: Che va bene anche quelle. E ancora che buon'ora si è tirato sul tempo, no?
4: Mi pare che la smisce su quasi settimana intera,
2: eh? È così, te va. Appena manca che appena scomincia l'inverno settimana qua.
4: Già.
2: Ma lui è il freddo, le veniva davanti parecchia la strada. Va bene, andiamo avanti qua con i nostri compagni, che è sempre l'aiuto e la forza della Segreteria Educazione e Cultura, anche al mercato Famiglia, il Banco Sicredi, il posto 35, la farmacia Mais Economica, la GG presente e anche il Battistello Commercio Cereais, giusto? Allora, il mese di giugno, feste giunine che abbiamo passato di Sant'Antonio, giorno 24, le San Juan Battista.
4: E il San Piero adesso.
2: Che è il barbuto davanti.
4: Il barba là che comanda.
2: Ma le feste di San Piero e San Paolo insieme, no?
4: Paura di sì.
2: Sono baliano, io
0: come una volta, sì, San Piero e San Paolo. Una volta, come diceva italiani, San Piero e San Paolo, se sta qui, che ha fatto? La barba del diavolo.
4: Ecco,
0: lui che aveva poder, né? Voleva dire che aveva poder.
4: Parlando di San Piero e San Paolo.
2: Una festa?
4: Diciamo la festa domenica che viene, no? Di mane. E allora abbiamo invito che venga là a posto Guinè.
1: Magnare
4: anche Guinè.
0: Alla volontà.
4: Sì.
2: Le bonde l'hanno approssiato col vecchietto perché.
4: Claro, no, bisogna, bisogna marcare il punto perché sennò.
2: Non la poter arrivare al distretto Kitty.
4: Te conosco il mio.
0: Il pedo si manda de volta, né?
2: Se manda de volta e te vuol mia tornare, è complicato.
4: E dopo un'altra. E era pescatore anche lui.
0: Sì.
2: E dei buoni mi pare.
4: Era un altro motivo per.
2: So che mi pare che lui era mio busiaro.
4: Ma loro sono il primo. Ed è il primo loro. Sì, perché quando è il cazzatore pescatore
0: che conta tutto giusto.
2: Dico mai senti il disco che ha detto che ha fatto questo, dico mai senti
0: parlare. No, per quel che si sente che l'ha scritto, solo se che sia che mi ha dato la pesca e che mi ha ciappato.
4: E lui che ha tagliato via la riccia di un soldano a volta.
0: Sì, con la spada.
4: Dai, era manca mezzo valente.
0: Era valente, sì.
2: Era di cattivi in galera.
0: Io sono un tocchetto, magari.
4: Sì, ma... cosa?
2: Come che storia qua a San Domingo, che Balbinò sempre la contea, nel tempo del conego Juan. Dite che ne era una turmetta dei brisiani là, che lo sempre stiani, non era messo i brisiani qua.
4: Con Sergio da cinturato.
2: In dio ta messa qua, facchetta.
4: Sì, tutto, è normale.
2: E allora è che il prete là che spiega perché la storia della settimana santa,
4: sì.
2: Che gli ha dato i tre al Signore, gli ha ciappato, gli ha fatto male, gli ha dato, gli ha inciodato, gli ha fatto tutto. E allora ascoltiamo ciò perché... Cioè, in quell'altro anno il prete comincia a parlare ancora...
4: La stessa storia.
2: E allora gli ha detto, che è stato bene? Dito, ma poi... Vito che ha ciappato l'altra volta va la mente per
4: perché? Va la mente su ancora l'appa perché?
2: Vito che uno che ha detto tu visto che tu conosci la gente cattiva anche a volta? le scherzi ma è cose che ha diventato famiglia
4: tu dici che
2: ma lei è così se scherza. Ma San Piero e San Paolo le considerati le due colonne, se che dice, il pilar della chiesa o della evangelizzazione, quasi così. Va bene, che non perdere recati lì, ma quelli che vogliono aiutare a fare il programma potete mandare recadetti là del Facebook, come che ne becca un per lì. Quelli che vogliono ligare anche a partecipare al programma, che nel telefono 3351 1277. E anche il zappe che è il 984 35 24 90 per quelli che le fuori può legarti l'aria 54, giusto?
4: Sì,
2: recadetti chi viene fuori?
4: Guarda qua che è la Maria Kwakowski. Buonanotte, buonasera anche a te Maria. Qua è il listino di Almeida, le sempre ascolto la sua. E mi ha mandato una fotografia che ha dato Brina anche là, come Rinascenza, né?
0: Rinascenza.
4: Struconaso Celestino. Gemmo Pedro Zaghine. Buonasera a tutti quanti. Buonasera anche a te, Pedro. E Paolino Elio Maran, sempre ascolta anche lui. Struconaso Paolino.
0: Guarda cosa che ha messo là di sotto.
4: Ha scritto ancora? Al Celestino?
0: No, Paolino, Elio.
4: Amico mio qua.
0: Ma gli ha scritto là.
4: Gemmo Juarez Saccaro. Buonanotte, buonasera anche a te Juarez. E Celestino di Almeida che fa la buonanotte a tutti, gostaria di ouvir la musica.
0: Vecchio Trivillin.
4: Vecchio Trivillin. Ah, viene fuori più in avanti.
2: Fattiamo il Trivillin del vecchio qua.
4: E guarda qua il Juarez, gostaria di ouvir. In campagna cantando si va. Allora mettile a punto.
0: Ma vara Paolino lì
4: buonasera a tutti sani a De Niro. Devo mandare un bello churrasco domenica là in San Piero. Così sì. Il linguista le pa mi conta Paolino. Vuole fare linguista.
0: Opa.
4: Allora se catemo là ancora il sabato. Un struconaso.
2: E che ancora?
4: Nemo mio finì qua.
2: Questi qua. Che qui che guarda, no? Altri qua, guarda qua il Tassir Trevisan.
4: Oh!
2: Là di Rosario.
4: Sì.
2: C'era là in cui dopo il mesodì fanno una visitina al suo
1: il Trevisan là. Un stroconasso chi ti ha
4: Vi mandai un stroconasso di gamma sonanco Zabotti, Giovellino Zabotti.
0: Ah, quello.
4: E gli mandai Giacondo. Dico, le forte come l'arrivo, dico. Gomagna là.
0: Ah, là di Giovellino.
4: Sono tornato a turma.
0: E allora era
4: di... Io venisti lassù da Roraima, sono andato lì all'aeroporto, sono arrivato quasi il mio dico, volesse che mangiare.
0: Ma allora era di star della banda del Moro Tirano, onde...
4: Banda de là.
0: Onde fea l'ombria, l'ombra.
4: Tu vedi, perché lui è più bianco di
0: un po'. È più bianco e c'è più mia il sole.
4: E guarda, guarda con l'altra parte. E Roraima chi che vediamo qua? La casa della Luana, Rosini. Buonasera a tutti, Sani. Dopo del loio voi in...
1: No, quello è il Nantro. Buonasera, un abbraccio a tutti.
4: A tutti, sì, sì.
1: Galito,
4: sì. Abbiamo qua il Divanildo Vanzin. Buonasera a tutti, Sani. Dopo del loio voi invitar a tutti. Come qua il bordello.
0: Invito in italiano vuol dire convidare.
4: Invito a tutti. Grazie di Vanildo. Era di confondere qua. Il sarà partito stamattina della sud, là della cadera Fernando.
0: La sua stamattina.
4: Ehi, che ha imbarcato. Era la una da madrugada.
0: E vinci a pie.
1: Svelto,
0: ha fatto svelto, la sua in Roraima è arrivare qua
4: a Manaus, è nato a San Paolo dopo dritti qua
0: vieni a mia figlia che è qua a casa stasera è venuta da Irlanda.
4: Irlanda.
0: Dell'altro lato del mondo.
4: Europa, né?
0: Sì, Europa. Te a Ilia da Irlanda, là perto da Inghilterra. Veniesta della Portugal, Lisboa, San Paolo, Porto Alegre, in 10, 12, 14 ore, sola.
4: Intorno di tipo Madrid, Barcellona, fa Montevideo, Buenos Aires, 11 ore, 12 ore di volo.
0: È così. Ah, di avion le svelto.
4: Ah, di Boa Vista da tipo una ora a Manaus, un'altra due ore e mezza da San Paolo, un'altra ora da 5 ore.
0: 5 ore viene.
1: Fa presto,
4: E chiamo qua la Goretti Tassetti Bianca, buonasera a tutti quanti. Grazie, Goretti.
0: Ma sol guarda lì gesen, non so se andrò a ascoltare qua d'ora qua quante città e ga porta brasiliano si dice un mollio di chiave chi che ha perso va avemo qua mi non so di repente che manca
2: chiave di che sarà
0: di casa di porte
2: no?
0: Ga porta qua che ga catate a rua.
1: Il cofre non è mio, no?
0: No, è mio del cofre.
4: C'è il gabbato lì, che è il ciavero del
0: ma
4: gabbato.
0: Ma che dono che ha perso. Allora se... chi che...
4: Guarda se chi che
2: cofre. Il ciavero del gabbato, che è un azul qua, che è una chiave pintata una sol, meda azul, e che è qua una lettera M. È scritto Madrid, che è un simbolo, né, del... Sicuramente è il nome da persona o del cognome. Normalmente persona dopera questo per quello.
1: Ah, sì,
2: il nome o il cognome. Allora è una chiave che ha il chiavero gambato e con la lettera M piccata qua, un altro chiavero lettera M.
4: È un 2-3 chiave che
0: è un
2: 5.
0: Quattro chiave. Un mollio.
2: Lo che vediamo chi cata fuori lì. Qua che ne è un altro chiaverino piccinin che lo dice Spagna.
4: Visto?
2: Allora chissà che con quei dettagli.
0: Ma è mia la da Spagna, la Spagna di qua. Qui è che si fa pasto.
2: Giusto. Spagna. Andiamo avanti con sonate perché chi ha domandato due o tre perché sennò dopo un po' si ci fa vendere. Ma il nostro qua è un Cattilio Busato. Gali che le ascolto dal programma.
4: Lui è sempre a fonte.
2: Sicuro. Che dimane le può ascoltare il programma de Molitano che lui anche ha partecipato. Ha detto che ha brontolato io. Ha mandato il suo compa tutti i tosatei da testa bianca qua. Grazie a Tiglio e su, su legna là a fuoco e petrolio, diceva lo spagnolo per tirare avanti. Allora il vecchio Trivelinca di il divalin, Divanildo Vanzin là, mi pare, dammi pensi se le de Cascias o di dove, vediate sì che lui le suonatore anche lui. Suonatore, canta italiano e lui fa su, vedete quell'altro, fa saltare i pugni. E anche che mandiamo il filtrone allora per quei là dell'acqua, l'incarno se da squanta là, vedete che lui è il più magnon che ne ha la cua di Naranze.
4: De Naranze.
2: E allora anche dopo Driuman sta chicca di mandare al di Vanildo che di mandare in campagna cantando si va.
4: Celestino il vecchio Trivelin.
2: Il vecchio Trivelin, ora per il vecchio, come se gli dice cata il Trivelin del vecchio, con quel freddo qua mi dico.
1: Ora mi cato.
2: Fuori che venga.

Adesso che gli anni e me pesa super le spalle, non so mia bonde desmentegar quel tempo che in tele case i oseletti cantea sotto le finestre e il sorriso delle persone el brillea in te le porte verte. In te quell'indesmentigabile tempo andei a scuola insieme di due gemelle, due tosette tanto belle che le parea fin che la natura la ghegavea tratto parsora una cetia piena di bellezza al punto di nessun saver dir qual la più bella. Di origine tedesca le gavea cavei color de formento maduro e pel chiara come la brina de giugno. Par via della sua grande somaianza, una la petenea e cavei disposta in suave ondulazione e altra fatti su come dressa. Insieme a loro corsia il primario e par via della scuola essere a depì di 5 chilometri delle nostre case se andea a cavallo. Loro due inte una cavalla de gambe curte, mansa come una piegora, e mi inte un petisso mezzo rosso con una macetta bianca che la recorrea del muso fin alle reti. E quando si rivea alla scuola, li aiutei a desmontar. Ele sta così, viso a viso, che inte iote de quella che la portea e cavei fatti su come dressa, go visto il segno che la me volea ben. Hilda era il suo nome e anche Camila volea tanto ben. In tela ora del recreio, tenea la sua manina, che la era suave come il cuor di un oseletto, e anche se mania insieme il merendin. Però quell'affettuoso sentimento lo avevamo portato avanti in assoluto segreto. E al final del corso primario se gavea 12 anni d'età e i fulgori dell'adolescenza a spontar, alzar su una emozione al fior della pelle. Però quell'esmorosamento tipicamente giovenil manchè il permesso dei genitori, soprattutto del suo papà, che era un tedesco, che aveva una certa fama di cattivo, e fia paura sol di guardarlo. Lui era anche di quei tedeschi che gli piace bever birra e essere campione in tel giugo del Bolon. E se anche il conosceva la mia famiglia, non aveva mai il coraggio di domandargli il permesso. Così, in mezzo a scondion, avevamo portato avanti il nostro innocente e rispettoso innamoro, sempre attenti di non ciucciar mia il miel vanti del tempo. Il nostro ingenuo romanzo non aveva sopravvivuto per tutta la nostra adolescenza, perché quando si aveva 14 anni d'età, e infin il coraggio per parlare col suo papà, il gavendesto fora tutto e si andati via alle terre di Santa Catarina. Momento della partenza con una furtiva lagrima in tel viso la mega dito, non sta mai desmentegarmi che io te spetterò. In tela curva della rustica stradetta, vestita col vestito di seda bianca, l'ago vista allontanarsi per sempre, menando insieme tutti i miei sogni di adolescente e assando sol che ricordi del nostro dolce e giovenil amor.

0: Siamo Trio presentar il programma Avanti Ancora Italiano, programma de cultura, folklore e tradizione.
1: E così dobbiamo ascoltare le sonate e anche la storia dell'Isot, delle due belle bambine. Allora, a parlare solo al rispetto di questi anni di creare sua famiglia, no? Yeah. E a parlare che di non ciucciare il miel avanti dell'ora. O la della luna del miel. Questi anni, dice la luna del miel.
2: Sì.
1: Dice in cui mangia il miel avanti ora, no?
3: Sì, sì, in cui è tutto.
2: Mangia è ave prima.
1: E anche ave.
2: E
1: da qualcosa che tu si andati a fare l'una del miele che tu l'una miel che tu ne sono piccasson
4: che tu anche piccasson ormai non che io ave io ave
1: di te piove sti anni se andiamo a fare che casson per
4: ave ave
1: invece c'è più un miniero
4: fare cassoni per ave
1: una renda una cosa buona per mangiare per sostento
4: sì.
1: È una cosa che non si rovina
4: e poi a sala 100 anni lì che è la poli impedrata per malare miniele che prodotto una che dice le naturale
3: ma te volte le stagioni che andai per andare cavare il miele in una piccata che ta sole averente e fa mi
4: sì io porta via perché
3: so di due posti io porta via il miele
2: ma barbardar, così da analizzare una ava, una abelha, né? O cosa che ela fa? E quanti fiori che a visita?
3: Meu amor de Deus!
4: E diz que va distante.
2: E va distante, e le que vede via. E se orbe?
1: Pouco.
2: É só.
3: E antene
2: que si. E a nossa perde, não se perde. É così tem dizer, e técnica que ha studiato. Sora. Le ave né, che fa miel
1: a bisogno delle è ben complicata ben
2: no, poca no, che chiede. Vede mia seguia solo con le antenne è come fosse un teleguiato cosa moderna che comanda qua e lui ha le antenne che riceve GPS mais o meno e non si perde poi trucca te trucchi del posto la casa e la va
4: te a sua casa
2: perché la briga entre le se va sì. A casa differente gli atropella ingrassato
1: ma va a casa di altri solo se l'hai persa solo se non ha capito dove andare allora diventa il pedo come i zangoni
4: i zangoni dopo che fai il lavoro dici che gli tropella
2: anche
4: tu Livia di qua perché io mi lavoro
2: ma è così
1: nella Jocelyn la ha detto che la buonanotte stiamo ben Valtteri mi sono qua a Pato Branco Paranà qua piove tanto ancora ha detto tutto il giorno che piove che fa tanto freddo settimana passata e anche piova mi piace riascoltare le frottole ha detto visto scrive pulito c'è l'italiano ha detto se è possibile fammi un audio delle frottole per mi dimostrare che a me pare che lui anche lei del Rio Grande vediamo se siamo buoni dopo
2: se è la ascolta del Facebook lì resta è solo
1: dopo catala
4: sì. Poi dai.
1: Allora. Posso contare?
4: Faremo avanti. Come si avanti là, come si...
3: Poi puoi andare a dare un paio a latiche.
4: Loro incontrerò uno dei tre compari che era là. Medo. Do in cantina là, giù beve cerveci. Là chi c'ha con te, per la cerveza. De latte, lattoni. Cioè. E ti fu un rito vara rito mi rito vo avanti rito vo casa e altri due a concordare lo stivo indare poi va a virare la schiena e da lì un poco il parone da casa rito vara rito va c'è pananti du latuni là adesso vi sono solo anche due. E tu mamma, mi tocca passare il bagnero prima di tutto. E va sotto il bagnero, cioè vede la e compare la cama l'acqua donna di quell'altro.
2: Porcaria!
4: Le è andato che tu pare che tu. Non so compare là, che te le mi anda a casa, che te le là, quante donne la rente. E tu sta quieto, e tu che ne sono anche due lì, tu per bere se vieni qua, che tu insomma. Quieto, e tu che ne sono anche due.
2: Se vieni qua.
1: Ma.
4: Che segna!
1: Come quel che. Ha detto così, che se te va a camminare in montagne, su per i monti, in mezzo alla natura, detto, se ti incontri una persona, anche che se non te la conosce, te la saluta. Sì, perché ha delle cose in comune che piace di camminare, sì, e di vedere la natura. Detto, anche se non te la conosce, te la saluta. Detto, se te va a andare in bicicletta, detto, anche se non te conosce, per medesimo gusto, te saluta la persona. Ha detto, ma se te va a Troie, ha detto, te può conoscerlo, ma te fa finta
4: di non capire. Te fa finta di te conosce mia.
2: Ma te lembra, se ricorda del Beba?
4: Sì.
2: Il Beba. Allora, l'era di star qua, te casette quassuna, e il paron della terra, là che aveva una peschiera, là, una sud, una peschiera. E allora... quando non aveva niente da fare, c'è per là, andava là a pescare la peschiera del Severino Piovedania. E Severino si gane corto che andava là. E un giorno andava in pianeta là per sorprenderlo. E arriva là e dice: ma come? Shh, ci ho il gadito, se no i tira mia. Shit, se no i tira mia.
4: Le sta meglio per tagliare la conversa di quell'altro,
2: e con l'altro veniva per offenderlo. Sapeva cosa voleva dire, che ne è shit.
1: Perde il mio viaio, no? Però magari te anche il divanildo Banzin lì,
4: qualche mettesti su, guarda. Buonasera, vuoi invitare a tutti a assistere il filode e de Garma Rostica domani giorno 28, dalle 19 a 21 ore. Sono là suonando, cantando e contando storie con Strucon a tutti.
2: Ecco.
4: Guarda qua da sotto chi che vediamo qui. Il Gigio.
3: Il mio fratello di Curitiba.
4: Su Curitiba.
3: Tutti sani là. Zeffredo anche là o no? Il canto che l'ha in Curitiba.
4: La capitale
3: là.
4: Più fredda del Brasile è Curitiba.
3: Là,
2: la più alta là.
4: Neanche Porto Alegre mi ha freddo come là.
2: E
4: chiamo qua a Zenir Zilio. Buonasera italiani, tutti benvolti. Tutto giusto qua, e parlare anche a Zenir, un struconato.
3: Daniel Rissi. Che ascoltano anche il Varda, davanti qua, un strucon a Daniel.
1: Il Juarez Sacaro qua che ha detto, guarda qua, che ha mandato un video qua del YouTube, che ha detto Juarez Sacaro. Sangue de Gaúcho, sarà che la musica la è sua? Può essere che sia, no? La musica
2: Sangue de Gaúcho.
1: Sangue de Gaúcho. Bertuzzi che cantava.
2: Bertuzzi.
4: Che era la musica brasiliana di Bertuzzi, Sangue de Gaúcho.
1: Sta buono, ora, grazie intanto, Sacaro. Lui che piace cantarollare anche lui, no?
2: Gesea. A Leda Nirka, se venisse qua settimana, ha detto che a perde niente, là che mandiamo un strucon là, che là la sua gente, i suoi amici là, tutti ascolta il programma.
1: Giusto?
2: Se poi mi il cellulare, del radio.
3: No, che sia, la mia sorella Assunta, è là che assiste il programma a Gaela. Grazie, sorella.
1: Armando, che è nato là o no?
3: No.
1: Mi ha fatto
3: la... Sono più ascoltare qua che belle storiette che sono io a contare.
1: prima vuoi...
3: Conta,
1: no, no, no, no, so parlare, ma puoi contarla.
3: Era una volta che ne era uno.

0: Δείτε και βάτη να σαβέ, δείτε σπαουρών και κότσαπα. Α, δείτε, μα κοντσέ το κέ. Είτε μη μιαζρέν το λατρόμπα φινέστρα. Α, δείτε μου λατρόμπα φινέστρα, δείτε κουάντο καλέ ριβά. Και ο σεντιούλ μπορτάζει σαν τα σου, δείτε που βέτε και καλέ. Που αρέτ με φαφίμπικα. Δείτε μα κοντσέ και είτε γυνά τσαπάνα κότα, δείτε τα φέμινα, τα με φέμινα, δείτε γυνά μου λαντό φίγγι στα στούφα. Παρκέ, δείτε κατά το. Porque pensé que era medio rivercano dopo dai gachucco.
1: Se è imbroia.
2: È quasi parecido con quell'altro che gli sta la fin da madrugada, ciucco. E lei arriva a casa. Ah, donna che ha cominciato a destrattarlo, fa sul tedderito, ma... Cristo, gito, mica, vengo a casa, ciucco, gito, vengo a casa calmo, gito. Senza niente, e te ti che ti hai dormito fin adesso, perché che ti vien cattiva così? Ti hai detto che ti vien cattiva così, mangia.
1: Ma è...
2: Lui è arrivare cattivo, arriva calmo.
1: Sì, ma è a donna di lamentarsi quel freddo, si di qua. Tu si diceva che freddo qua, mi ha detto, anche di lavorare se perde il morbin. Voglio dire, perdi la voglia della oranda, sì. È triste. E invece che ha detto, e anche il duro resta molesine.
3: Guarda lì, caro, cosa gli ha detto.
2: So grave questa musica, o autore è Adelalberto.
3: Adelalberto, sì.
2: Ma allora la mia traduzione in italiano?
1: No, lei è gauscia.
2: Mi
1: voglio anche guardare qua, perché adesso non è mia come guardarla. Ma lui lui suona musica di tutti che è tipina.
2: Sì.
1: Canta. Ma va bene. Andiamo avanti.
4: Il Agenir Zilio ha detto che il Zé Freddo anche a Mussum.
1: Ah,
4: è di là di Mussum.
3: La do Mussum.
4: Ben la do.
3: Lá tinha o quadro.
4: Lá é Freddo del Bom.
2: Lá pra banda do Mussum, como é que é a música do Gaúcho da Fronteira, né?
3: Mas lá tinha de 2 anos e 3 em Rio, que ha dato l'incendio, que ha finito la città. Il desastre sta grande.
1: Bisogna che stai attenti perché secondo previsione la mia tambone è anche stato.
3: Là è un pericolo, no, dove sei, la città, là, che il rio viene fuori.
2: Sì.
0: Io ho sentito anche là.
4: Là in Boa Vista? No, dici no, là in Boa Vista no. Mi cato là, qualche città aderente a Venezuela, mi cato che ha sentito.
1: Al tremor là.
3: Al tremor.
2: Secondo qui che gli venissi Don Coa, non gli ha percepito niente.
4: Ah, ma Guinness sta inerente là che sopra salta divisa.
2: Sì, per 140 chilometri è la Venezuela.
4: Ha detto la città là.
3: Ma le sta andando in su, perché ho visto il mappa, le
2: l'Oceano Pacifico le sta.
3: Quasi, da rete a Colombia. Un altro, con l'altra parte. Banda del Brasil, no.
4: Ma che sentiu qualche cosa... Ma l'aderente a te vita divisa, no?
3: Ma poi. Quando ha dato là la cordigliera dos Andes, là per le chibande là, San Paolo lì, ha dato un piccolo tremore.
2: So che onde che si prende lì che parece di pine. Come Boa Vista, se tutte case basse. Non te vedi un predio.
1: Lo rilai, ben darente placche, chi dice, no?
3: Placca, tectonica.
1: Come il Brasile ben in mezzo e placca a borda chi che chiama passa distante, no?
2: Distante, sì.
1: Ora le fatica non sentire qualcosa.
2: Sì,
1: Solo che da, claro, gli apparecchi può l'accusare. Adesso per la gente notare le fatica.
2: Poi già.
3: Ma...
1: Ah sì? Ma so che le brutte robe tu si va.
3: Brutte robe, dai il tremore della terra.
1: Non viene che far, non viene che far perché dice che la persona... Se la è in piedi fino a petta intera.
4: Sì.
1: Che perde tramontana, non so andò neanche cosa fare.
2: Guarda qua il Paolo Berri.
1: Berri.
2: Un strucco a tutti i parenti Beraldo, un Brasile da Treviso, Veneto.
1: Bravo.
3: Treviso, da terra dei Trevisani.
2: I Trevisani
3: si vicini.
2: Grazie Paolo.
3: Che ne sta tanti Trevisani qua. la

0: gente venisse da Treviso, lo ridisse.
1: La regione?
0: La regione, no, è la provincia di Treviso, dentro del Veneto, ma...
1: Loro che dice là della comuna.
0: Comuna è la città onde siete stanno, ma Treviso è una provincia dell'Italia, ma è piccola, né? Mia come qua che Rio Grande è quasi il tamagno d'Italia, là le regioni le piccole, né?
1: Non so se non è quasi più grande, quindi. Non so se Rio Grande è quasi non è più grande, territorio
0: è più grande d'Italia un poco, ma latte che il posto là de Treviso, del Veneto là più verso Venezia, e questa la grande maggioranza dei migranti qua del Rio Grande, Treviso, Bassan, Padova.
2: Gatito posti... qua, Gatito qua, quasi il Paolo. Paolo, provincia di Treviso.
0: Sì, provincia.
1: Bravi strugonassa tutti quanti là. Loro là della siete il caldo.
3: Adesso è caldo.
0: Ma adesso, adesso l'Europa, sti giorni qua era un calor terribile, né?
1: Sì, sì.
0: Te a Francia, te a Spagna, Francia di Pino, che è morto gente del caldo. E 41, qua, 42 gradi.
1: E qua freddo.
0: E qua, il contrario.
1: E che qua l'inverte, né? Quando la leverò un po' loro, inverno per avanti qua. Va bene, andiamo avanti qua con i nostri compagni, il mercato famiglia qua da Vicanabaro, per ben attendere la gente, anche aver tutte domeniche di mattina e feriati. Un strucconasso tutti quanti là da famiglia della corte, e valci che vuole fare una riserva di carne anche per domenica di mattina o feriati, lighete 981037020 anche nella approvetele promozione del mercato. La farmacia mais economica, farmacia da Sminina, ben postata lì nel centro della città, ben davanti al posto di salute, con prezzi buoni, sconti speciali e anche attenimento di qualità. E col plantone 24 ore, valci che vi occorre qualcosa lì dei remedi, sia ora che sia, se è caldo, se è freddo, se piove o no, lì il telefono 24 ore in aria del 984485579 e anche con la farmacia popolare. Il battistello commercio dei cereali, squadra Vicanabaro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e anche Protasio Alves. Tutti quanti che occorre adesso dei prodotti per fare la safra d'inverno o trattamenti, e anche a calcario, adubi e difensivi, ti rega avanti e lighe là onde la parla con il Douglas o sul telefono 999501020 e fai negozi buoni, eh? Tu conosci tutti quanti là della Battistello Commercio Cereali e per essere sempre aiuto del programma. La GIG presente della Genie Chico qua a Cannabaro lì del centro Ancalori da Padir, con prodotti di qualità bellissimi per tutti quanti, i tosatei che va a scuola, anche per il nonno, per mamma, per il papà e tutti i mestieri che ti occorre dentro di casa e anche fuori. E qualche ne ancora date il regaletto lì de fin di sto mese qua, che nelle feste giunine, e anche puoi andare a comprare robe per fare le feste sul obbligato il telefono 981 0303 0303 33, il telefono della GIG Presents. Il Banco Sicredi, che è il banco dei coloni e tutti quanti altri della nostra regione qua, che adesso lo riebecche di fare i sortei di quei che mette via pochi dei soldi là, allora concorre tantissimi premi, che ne sia auto sia moto e tanti altri premi. Valti che concorre, stia attenti che può essere chiamati di volta, guadagnare un'auto, una moto o una TV, un relogio o un telefono, giusto, all'end sparagnare un pochettino. Si credi, valti che vi occorre fare anche un sicuro di vita, un consorzio o cose così, lighetta il 3355 9204, e il posto 35 di Milton dalla Gnocca, quanta avvenida. Tutti quanti sono appena stati là prima, l'era piena di gente là, e anche di bere una birotta, fare una festina lì. Loro si riunono tutti i sabati sera e la turmetta di amici là del patio del posto. Avevo visto che hai si muccia tutti, contare storie, ride, scherzare, e anche a quei che occorre impienare il tank della macchina per andare a spasso, dare in viaio, vediamo fare i pennelli, dago un lustro, o i camionieri anche che passano 4 ore, vediamo fermare lì del posto 35 e in piena il tank da una descansata, come si dice, né, Deniro? Dago un lustro del brutto e dopo segue il viaggio ben a capriccio e poi quei da colonia anche che occorre petrolio, ligate il 9 9 9 7 3 2 87 42, il telefono che meno il petrolio là a casa vostra. Giusto, andiamo avanti con una sonata 2 direbbe che le 7 e 56 minuti, no? E dopo vediamo se Armando che conta una anche lungo, ma no, de preti, no Armando?
2: No, no, no, che ne è de preti, ma che siamo preti, il prete, se no...
1: Adesso, adesso da rente a festa di San Piero, tocca stare attenti, no?
2: Tocca stare attenti, se no...
0: Sol qua, il Paolo Berri gli ha detto che ha dato 39 gradi là di sopposti.
3: La variazione là la si più grande da nostra.
0: Sì, sì. Adesso
3: no. Ma nanti qua da mia 39 de, no. E là il qua. Freddo è da 10-15 gradi abbasso di zero. Qua per nanti le 0 grado.
0: Zero.
3: E settimana qua che sta regione lì che ha dato fino a 9 gradi abbasso di zero.
1: Santa Catarina, sì.
3: Sotto il zero, ma lei volta lì.
1: Questo è quello che il tuo amico Giacomo Rento ce la dirà, che è il posto più caldo.
3: Più caldo che
1: sì, perché quello è il mio tempo freddo. Allora, Casol canta Mi Son Talian e dopo Mamma Santa col gruppo là de Pignanzino.

0: Cari amici, l'inverno è arrivato un'altra volta e sempre che arriva ricordiamo del bravo fogon a legna che di Diancoi se fa fatica di trovarlo rento delle cosine, non è la mia vera? No, come stiamo in drio che in tutte le cosine le gavelle il suo fogon a legna che sempre infiamma e era l'anima della casa. Col suo fuoco el sviluppia calor, luce e conforto. E par sora della ciapa calda si brustolea la polenta e la siarera la scaldea l'acqua del cimarron. D'adrio del fogon si picchia sui salami par sugarse, vi ricordè? In te anni andati, in te le cosine dei siori, el era de ferro smaltà, col suo bel cano della fumana col cappello in forma de gal, un vero lusso che ciarri poteva pagar. In te le cosine dei pipuareti, el era de sassi e mattoni, ma sempre col fuoco in fiamma 24 ore. Quando i fidanzati si maridea, in un nuovo fogon i guadagnea, ma era un vero succedimento. Come che gave il rischio di incendio, la cucina la era sempre isolata della casa. E la meglio legna, se anche la pidura per tagliarla, era l'indico e il tarumán, perché ga un buon cerno che stia per di più tempo in fiamma. Dopo della legna tagliata, la era postata rento della scatola della legna, sempre postata da drio del fogon e che la servia anche di assento ai pipicinini. Intorno del fogon si riunia la famiglia, soprattutto in te le notte fredde dell'inverno inclemente, che il conso bronze del cassettino in ogni fea il suo scaldapie. In te quei preziosi momenti, la mamma o la nonna, les era le regine della cosina, la parona che a tutti comandea, però il re, les era il fogon, perché intorno a lui gavea le cose più importanti di quella vita simplice, il fuoco, il calore, il magnar, e questo ambiente accogliente, al sia su intra de lori il sentimento di fratellanza, insieme del rispetto e tenerezza ai pivecci, che insieme dei bambini era il divertimento di tutti quanti, soprattutto quando i nonni, con la sua pazienza dei santi, i raccontea coi più minimi dettagli i ricordi di un tempo felice, che ricorrea in tel fondo della memoria, succedimenti tanti preziosi, tanto bei, che aveva vivesto oriundi di affettuosi sentimenti che emozionea e dismissea la curiosità dei bambini per i segreti della vita, per farli capire che se bisogna della natura, delle bestie e delle altre persone per sopravvivere. E quei insegnamenti schiarea la testa di tutti quanti, un senso di rispetto e gratitudini al paron del mondo e il Signor Dio. Le cosine di adesso non le capia il vecchio fogon a legna che hanno in drio e le scaldea tutti quanti. E se adesso diventa un caro ricordo del nostro passato, mi intelecciare volte che lo sguardo a brusare il cerno di un toccon de legno, mi par da veder un stragrando chiaretto illuminando la storia, la bella storia della nostra antenata gente.
1: Incita in campagna, come si dice una volta in colonia, avanti ancora Talian par tutti.

0: In città o in campagna, che tra l'altro siamo qua tutti quanti parlando il nostro italiano, come ha scritto dita lì l'Admar Lisot, parlando del fogone a legna, che sti di qua va tanto ben. Il fogone a legna fa amici, sti di qua che te loco
1: fa.
0: Il tira pronzia da rente.
2: Mi lo go inaugura giri. Ne ga tocca mettere una volta.
1: Che aguentavi i giri senza fogon?
2: Senza fogon. No, mi no. Via, ma so che perché fa fumana rento casa. E voleva mia, né?
1: Mi vorrente in cucina che passa mai in cima alla sciapa la refreda. O lo intacco o fuori.
0: No, è vero, è neanche bello perché neanche si a casa senza
1: mi pare che te che passi mai in cima a un fogone a legna la refreda ti dà fin dell'anima,
3: ma la casa fin del veron si intacca il fogone
4: diretto.
1: Fin mio di certamente questo inverno lo è quasi 24 ore
0: sì. Il nostro larga quasi 70 anni, ma quindi che ha qualche di folga, quindi
3: sì, sì, ma
1: degna che cavolo
0: pareio, sì, inverno però un pareio, pareio, pareio.
2: Ma va bene, mi devo creare, drio il fogon. Della banca, drio il fogon.
4: Quando che mi si ciapperlo, il quale che tu non si poteva su in cima là e dormire.
1: Ma depì di una volta che ho fatta. Io ero torretto. Ayer era una reclamación de mi fratello, me tocaba portarme en brazo y nieto porque ya yo dormir.
2: Dría el fogón.
1: Ah, dría el fogón. Cuando que no iba solto el fogón, aunque de volte.
0: Armando, ¿qué no recaldi là?
3: No, soy el nuestro amigo là, Ricardo Previati Bertón. Ha dicho buenas noches, Ricardo, anche a ti. Là sotto el. Di pian su.
1: E abbiamo qua il John Ferri che le ascolta a Caduce con Asa Gian. Darcy Angeliero, sempre a punto. Stricova anche a te, Darcy Antonio Prado, no?
2: Antonio. E la Zelinda Garbin, là di Vanini. Zelà che ascolta anche ella. Gliene tanti. Chi ascolta, chi mette mia su, né? Mi tutti i giorni della settimana viene lì, che mi catto lì della città di Sbama, sono di più musiche che mi piace ascoltare.
0: Vuol ballare, mi dico.
2: E mi catto che no, che piace anche ascoltare, né? Per vedere.
4: Ma stiamo con l'Aiseo Roncato, è stato là prima di passare là. Era lui là che ne arriva a Nir, Sparona.
2: In quella?
4: Si passa là. Mai o meno là anche lui.
2: Ho guardato, non ti dicevo, siamo venuti insieme, quanto che tu già andrò a camminare.
4: Adesso ho camminato te, Iseo.
2: Ecco la scrossola
4: che tu puoi andare.
2: Ma il passa lì quasi tutti i giorni.
4: Sì, sì. Tu adesso se la recupera bene.
2: Bene.
4: Ha detto che tu ti savi, ha detto che se baile, ma non so se va o no. Ma che se baile, che se non so se va a ballare.
1: Sì.
0: Andiamo ad un altro ricordo qua, allora da qui che ha perso una chiave qua, che mi cato che qua è le chiavi di casa, no?
2: Perfinché sia di casa.
0: Le deportò i cose così, allora che non sciavero qua azul del gambato, passo fondo, né? Che gambato quindi che è una venda di cari. Che ne è qua 5 chiavi e un sciavero allora rosso col M di Madrid, dice qua. Ora chi ha perso la chiave, le 4 studio da radio, viene ciappalle perché senza chiave le pippa di.
2: Due volte sta fuori di casa che il polmia verde.
0: Le volte che hanno una riserva insieme.
2: Ma si sta catà qua, adesso ora qua. Mi ha detto, ne ha portato qua per vedere se qualcuno appare.
3: Chi era di casa, mi ha detto che c'era Drio, mi ha là.
2: Ma
3: che manca. Come?
2: Io ma non si anche a giri.
0: Ma sapere di dove che lei di volte, no? Da sapere dipende da persona da fuori, passata lì o aperta.
2: O può essere qualche dopo passata di auto, le andando e
1: che sia distante via di volte.
0: Mi vedo tanta gente di volte qua, c'è anche della camionetta. E qua sotto il passato di Braghe. Ma conforme che te ciappa su per qualcosa ti scappa.
1: Va fuori.
0: E è ben facile?
1: Sì.
0: No, mi metto scarsella.
4: Come l'altro di era lá davanti il posto di saúde e um em cerca da chave, que havia perso a chave dell'auto.
2: Ali é pericolo.
4: Que havia sorte, que já catado e havia portato lá del posto, andato da onde era l'auto, in cerca da chave, arriva lá e.
0: È come quello che arriva a casa a Cincio.
2: Cioè,
0: non arriva al portello, lui un dia là il proia verde, no. Non era buon. La vecchia che ha detto, ciao, Bauco, che ha detto, tocca verde qua, ciao, no. Io ho detto, dico, che mica quel diavolo è più fatica, che ha detto. Era pronto anche a lui, qui argomenti. Andiamo avanti con la preghiera. Ecco le 8:07 minuti.

0: Bom, o Evangelho de Incúlio está escrito por São Mateus. Agora, ele conta que, naquele tempo lá, Jesus lhe andava a Cafarnaum. Ele era um oficial romano, que se aproximava de Jesus, suplicando, disse, Senhor, ele disse, amigo, ele me empregado, disse, ele é de cama. E disse, lá que ele sofre terrivelmente com a paralisia. Jesus lhe responde isto, me vou curá-lo. E o oficial lhe disse, Mino, sou mia digno que te venha reto da minha casa. Basta que te dizem a parola. E o meu empregado não resta curar. Eu salve. Porque a dita minha anca são subordinado um grande, uma pessoa grande, com soldados, que são de minha ordem. Eu digo um vai, lui va. Eu digo que l'altro vem, lui vem. Eu digo ao meu escravo, fa questo, lui lo fa. Quando che ascolta quella, Gesù lo sta di mirare. E che ha detto a chi che lo seguia, e era insieme i discepoli, che erano insieme a Gesù, ha detto la verità, mi vi dico, non ho mai incontrato in Israele una persona di tanta fede come questa. E dico che tanti vengono dell'Oriente, dell'Occidente, e si senta a tatola, del reino di Dio, insieme a Abraham, Isaac e Jacò. In quanto gli erderi del regno di Dio si parai fuori dei trevi onde che gaverà disgusto, tristezza, piander e rangere i denti, Gesù gli ha detto all'ufficiale, vai, che sia fatta come ti te credi. Da che medesima ora il suo impiegato sta meglio, sta curato. E Gesù è andato dentro da casa di Pedro e ha visto sua sogra buttata su con la fievra. E ha toccato a te mano e la fievra è assata, è stata meglio subito. E l'ha levata su e si è messo a servirlo. Quando che lei arriva a sera, e a portare Gesù, e chiamerà là a Gesù, tante persone possiede del demonio. Allora Gesù ha spussato il mau spirito con sua parola e ha curato i malati perché si cumprisse quel che le sta detto per il profeta Isaia. Lui ha tomato e i nostri dolori e ha portato le nostre infermità dita solo a lui. Para que nós não entristesse no meio e vivesse uma vida meio tranquila. Esse Evangelho de Incui. Armando, Giacondo, Walter, se vai colocar só vossa.
1: Te vai dizer qualche coisa?
2: É que beleza, né? Basta que não entrifemos a nossa. Nosso pedido a Deus com fé. Con cuore, lui fa quel che noi vogliamo. L'ufficiale lì, il paron, era un pagon, una persona che non credeva a Dio, ma lui ha domandato con fede, con voglia, che era per curare il suo impiegato. Neanche il suo figlio non era, il suo impiegato, il suo. Mas ele mandou com fede e que quer dizer que Deus que fez curar o seu empregado. Então, agora eu sempre digo com cita com aquele programa que Deus é sempre pronto para fazer o bem a todos. Né? Jesus mais se revoltar, o mai ha detto no, mi non fa niente a ti. Basta che domandemo con fede, con voglia, con cuore, come si deve essere un buon cristiano. Che lui fa e noi siamo sempre una persona che Dio cosita. Che fermo il cammino certo, eh? diante de mandar le cose con la bocca o quando se occorre. Tocca sempre ricordare che Dio è lì, posto a aiutare le persone. Poca parola, Giacondo, cosita.
1: De quel tempo che Gesù ha vivesto, là che era una coscienza di che il popolo giudeo là che i aveva un Dio solo per lui, né? Deve leggere la Bibbia, la storia sagrada dell'Antico Testamento, te vedi che era solo un popolo, né? De Dio, e quegli altri erano pagani, che aveva altri dei, né? Di. E acontece questo il tempo di Gesù, che un pagano sarebbe un che aveva altri dei, né? Altri di, che credeva in altre cose. Non solo il privilegio del popolo di Dio, là di Israele, dei giudei, né? E quando il soldato romano là andava a mandare a Gesù che andasse a curare della sua famiglia, gli astrania perché lui era un pagano, era mia. Della religione di Mosè, del popolo giudeo, né? Ma Gesù ha sentito che ha fatto peccato e ha detto che si è admirato della fede che lui aveva, né? Che e la fede lo ha salvato, la persona che era malata. E dell'Evangelio di Man anche lei di San Matteo, né? Che scrive che ha scritto che Gesù ha fatto una reprenda ai suoi discepoli che avesse di più fede di lui che del suo padre e della sua famiglia, che Dio sarebbe sopra tutto, sopra di tutte le cose del mondo qua. E allora in brasiliano esorta perché seguisse che desse più importanza a Dio do che la gente, la sua famiglia e tutto quel che il mondo ti offriva, né? Perché Dio sarebbe sopra tutto, né? E allora è anche la fede della persona, né? Che la salva. E chi che ha mia fede che si lega al mondo, non si dice che si perde qua nel mondo, ma il meglio sarebbe pensare solo a quel che viene di sopra. Dalla dottrina cristiana, né, che tutti i nostri italiani, il manco, né, e anche i brasiliani, la gente del mondo, chi crede in un Dio solo, né, che c'è due religioni del mondo che crede in un sol Dio, né? Che è il cristianesimo, che se tutti i cristiani sia tante tendenze del rento del cristianesimo, ma crede in un sol Dio, è di Gesù Cristo che le sta inviando di Dio Padre per la gente verde gli occhi e vedere come verdere la strada per arrivare là del paradiso.
3: Che sia siorte, sia puorete, sia gordo, magro, bianco, negro, sia di dove che ti viene, là davanti c'è tutto compagno che non è differente.
1: L'era mia esclusivo solo del popolo giudeo, né, che era un Dio solo, ma di tutto il mondo, di qui, tutte le creature umane. Che avesse fede questo Dio, che dopo aveva la ricompensa della vita eterna. Ma allora era andato a dire che c'è due religioni del mondo che crede in un solo Dio, che è i musulmani, né? che esemia pagani se crede del medesimo Dio dei cristiani, sol che lui segue il profeta Maomè e non altri Gesù che ha fatto la nostra dottrina.
3: Ma si rispetta con l'altro.
1: Ma chi si rispetta è della storia della gente, e che c'è sta tante brighe entre cristiani e musulmani per vita della fede, né? E ha brigà fino a pochi anni in Drio, e ancora che si posti chi si persegue un dell'altro, né? Che non che sarebbe bom, ti credi del tuo non altri che devo del nostro, ma lei è un sol, e lui riconosce, no, come noi altri riconosciamo, che il Dio dei giudei, dei musulmani, dei cristiani è un sol. Mm-hmm. E come lui crede anche che lei è un sol.
3: Sì.
1: È così.
3: Cada un da sua maniera, ma avanti sempre.
1: Le mie sol dire che siamo cristiani, ma tocca vivere come cristiani. Sì. Se no la gente,
3: sì.
1: Perché il mondo te lo vedi, te chiama per una strada. Ma se ti vuoi essere dritto, ti tocca andarti con l'altra strada.
3: Quindi una sola strettina.
1: Strettina, piena di sassi, piena di spini.
3: Mm-hmm.
1: Sì.
3: Va bene.
4: Poco arriva in do.
1: Poco arriva in do e più arriva in su. E attenti là che c'è un buso di cascare.
3: Allora ricordando un'altra volta la festa, allora che domenica che viene?
4: Domenica che viene, la campiera. No?
1: Ma gli passa il giorno, perché il giorno 29.
4: Lunine.
1: Lunine.
4: Ma è sempre la domenica
1: avanti o dopo.
2: Ma dice che si commemora il San Pietro e San Paolo se il domenica seguente, no?
1: Ma il giorno proprio è il giorno 29.
2: Il giorno proprio 29.
4: Adesso domenica adesso.
2: Sì, San Paoletto.
4: E allora ben che coincidio diverse volte del medesimo di. E allora
3: per quello che è importante tutte le entità sentarsi insieme. Per non confrontarmi le date.
1: E altri là.
4: So che come lui là i pretensi siriaco, ma allora
1: ma altri là che si dà rente il nome del posto là tenti con la chiave, né? Che stemia perdere la chiave.
4: Sì, che nanti là nanti cuidiamo per nanti valti di qua bisogna che vi lanca valti se vuoi. Se vuoi,
3: ma non è che dice il signor questo qua è mio amico.
4: No che sei mia che la conversa.
1: Ma valti te niente contro la chiave che dopo non so la valtri che per altri e occorre la chiave per verde.
3: Ma non si sa come che l'è là. Sono se saldi che si arriva là davanti al vecchio là, com'è che va?
4: Ma barba di
3: mi se viene se suda freddo che arriva ora.
1: Com'è che dice no?
3: Sapete che là non scampa niente.
1: Ma te sa che non che ne è ritornato neanche uno per raccontarla. No, ma è ritornato sì. Mi sono da quasi là, ma sono tornato in Drio. E con te mia così dei vecchi.
4: Ma sono quasi le mie
1: arrivate.
2: Ma dici che sei un posto buon. Che il cielo, ma che il cielo, ne?
1: Se guarda in due te vedi solo una rodella così che è la terra.
2: Ma per arrivare là non so se siamo bravi.
0: In era due persone.
2: E che ha fatto?
3: Una sfida.
2: La sfida neanche un compromesso. Quel che andava prima tornare in Drio e venire in Drio dire come che l'era là. So che le è andato un buon'ora, che le anni che le è andato, dopo le è andato anche che l'altro, ma che era sapere come che l'era là, sapeva mia.
4: Quel contratto non sta mai o meno come che là che si va a catacco con un compare. Compare triste, io mi tengo un muro fin da funerale, io un po' di vento che io. Ah, io ho aborrecito la donna merenda via. Ha gattruccato il cellulare, io mi non so più entrare in contatto con lei. Io non so cosa fare, non avevo in casa. Então, mas o Rodrigo, que está um cristiano ali, que me ha dito que lui fa um lavoro, e tu ligue, e em 2 dias lá vai tornar em Rio. Só é por 1000 reais. E tu o chapa. Ah, tu bem que te fé. Eu dá-te de 1000 reais, um cheque. Né? E dali um 2 dias, seu compadre chega que está com o cristiano lá, e tu ah, e tu te vai tornar em Rio a dona de lomo lá. E tá dona, não, não, que tu machaca que segui tu gato não.
3: Mas já quando eu falava do buzo para guardar todo, eu senti tudo aquilo que a senhora lá que guardei a turneta lá todo, como que feia e tal, né? Essa que guardava tu não te puse lá, que não era 3-4 lá, tu muito lá, só o dia brontolar.
4: Brontolar.
3: Só o dia lamentasse, para que questo, para que aquilo, né? Yo le dije, también estoy con Dardo, que un poco de fiaca gente lá, porque está lá solo pronto lá, y far niente. Y de que le vine es todo, que está arrivando hasta el balcón, y se me colore lá, yo. Y era lá que pronto lé, este, aquel. Y le dije, dame una birra. Anca, pues, para mí. Anca, sí. Porque lo riar yo bebe, ¿no? Está ahí que serví. Y le dije, mas vento de dónde ti, lo riga, guardar, así que extraño lá. Y le dije, a mí se veía de tal posto lá, así, así. Ah, va, que te contara, pues, sí, Nemo, che tu non roba da dire quelli. Che tu mi che prova, povalti. Che tu tica gamba lì rotta, che tu butto con l'arancio.
4: Sì.
3: Che tu prosici bon, che tu mi vuoi vedere. Ciò che ha messo sulla mano gamba, scetta.
4: Pronto. Giusto.
3: Un altro un 8. Abbiamo un 8 di viero. E ha detto, butto vede che con quell'accio là. Che tu, ma Dio, signor. E ha detto, allora. Che mette su in mano là, giusto. E guarda per il terzo, che tu stavi in Rio. E tu perché amico, l'auto medico per 30 di che tu che le pena 15 che sono.
4: Le pena 15. Tutto curato, io per farmi andare a lavorare di mano.
3: A stirare che ferie.
0: Toccando a lavorare in cura non è mia facile, no? Senza voglia.
4: Guarda qui che vediamo qua il Valmir Sidattini, né? Mm-hmm. Buonasera, bravissimi italiani. Un stricone a tutti gli ascoltatori. Balneario Rincam. Sempre a Ponte Luna, eh?
3: E lo buono è stare l'acqua e il freddo.
4: Là, là, lui si scappa un pochino meglio del freddo. Stricconasso Valmir.
3: Mm-hmm.
4: E il Gigio qua della Vecchia, buonasera, un stricone a tutti, Valdi San Giondo sul Santa Caterina.
3: Mi canto che ha finito il gioco adesso, ora allora io vengo entro. Era il gioco da Coppa, quindi a prima.
4: Michele,
3: sì, è poco.
0: Sì, sì.
3: Allora beh, che finì.
4: Sportista come si sono mio. Non ho ascoltato neanche un gioco da Coppa fin di qua.
1: Beh.
4: E non le mie sta tanto per falta del tempo, no? Perché tempo di noi.
3: Ma mi sono nato sporcaccion per capire lì. Ma so che sarebbe. Non che si occorre, ma sarebbe importante anche gente guardare qualcosa.
1: Mi mi piace guardare il duco.
3: E già guardare qua sala di far questo, sala di far qui, quando per fa niente.
4: Fa niente.
1: È buon guardare quando gioca bene.
4: Sì.
1: Ma quando le
0: adesso si vuole vedere me disgustato di assistere un duco quando chi ne che là di là chi brontola e gli là chi di brontola e guarda la TV e gli dice sui educatori che dice su qui là insieme i educatori sì sono sette.
1: Allora, sì. Ma chi ne che da neanche per guardare fuori ascoltare e per finché gli andrei a giocare lui ma chi ne è un quadrante che piace. Ma
3: i mola fine piade
1: gritta e
3: sì, sì. I mola fine piade Lori
0: sì ma qua è un vega contare che ha un soggetto che lei drio assister duvo là e dal da piade per aria piade che vede se c'è la bola ma la bola griva
3: ma come quel che hai detto che la
4: e se fossi mi offea che con la o offea qua offea là
3: o che avesse passato
0: di nero
3: avesse passato con l'altro
0: una volta lei cura in volta suo padre ha detto che piaceva un poco da cacciasse quando de volte gli era là davanti te limpo e sbagliai il gol ah ha detto fin mi pare giuco detto fai che il gol là
3: sì di volte sì ma quel che l'ulfeo è tutto un po' la vita L'has cominciato a salà? Per quello che ho detto
4: fermar.
3: Prima. A salà una cosa, a salà quell'altra, a salà di bere, a salà di fumare, a salà di andare di qua, a salà di andare di là. E che ha detto che ormai mi tocca a salà anche di lavorare.
4: Di lavorare.
3: E che ho paura che quando perdi anche di smorosare.
4: Meglio panca che lì.
3: Ma lì che è il problema, smisce a salà, salà, salà, con po' il perdi.
0: Oh,
3: niente di niente.
1: Il pedo quando lascia di mangiare.
3: Come la cagna d'amaranto che oggi sta.
4: Diversi che gli erano mai costumati, sono morti. Non hanno più tutti dice costumiano.
1: Fa due o tre giorni, quinta dopo.
3: Andiamo avanti con Sanade. La vecchia cavaliera, allora con il Tagliani di Anita, appunto, che Armando.
0: No, no, avanti, avanti con la musica. Mm-hmm. Se no, chi ascolta là e dice, ma guarda. Musica
1: sollicciacola.
3: Il Jefferson Carelli canta in stile gaucho, come porti i capelli.

0: Rec, nel posto 35 di Milton Dalagnol, dell'avvenida qua a Cannavaro, valti tutti quanti che io cuore del posto o del petrolio, lighete il 996-3287-42. Banco Sicredi è il banco nostro, della nostra regione qua, che fa i movimenti qua della nostra gente, anche investe della nostra gente qua attorno, sul telefono 3355-9204. E anche alla GG presente, la GG che lì na, come che dice, una loggia per la famiglia, dove che ne robe, scarpe e mestieri per tutti quanti che occorre la vostra casa, desde mestieri per dentro di casa e anche fuori, e tutto, detto, cama, mesa e bagno, sul telefono 981030333. Battistello Comercio Cereais, con la sede qua a San Biasi da Vicanabaro, anche filiale a Muliterno, Casca Andrea da Roscia e Protasio Alves, sul telefono 999501020 col Douglas, farmacia mais economica, farmacia da Sminina, con sconti speciali per chi è socio sindicato, anche il cartonetto della FETAC, e con plantão 24 ore di attendimento del 984485579, e anche con farmacia popolare. E il mercato famiglia, l'antico mercato Agrigiati, che continua con la stessa maniera di attendimento, verte anche domenica di mattina e feriati. Telefono 981037020. Sita, c'è con le storie che recadi pare il furola?
1: Recadi no, ma che ne un qua che dico e guardano altri che ascolta, se il Marcos Biffi. De Moliterno, vamos tu con Asa Marcos, vereador lui.
2: Vereador de Moliterno.
0: Biffi.
1: Ma secondo che non ho una dubbia qua a me, prima che parlare di terremoti là della Venezuela, né? Ti che sei più studioso che me, perché io non so. Che terremoti là, come che vei, che i sassi che si sciocca sotto il mare?
3: Anche. No,
2: sotto terra,
3: crosta che si chiama della terra, ma che sono placche tectoniche, né?
2: E si muove.
3: E si muove. E se mi aggiuntai de ponte, né? Allora quando si muove, che casca un paredone, qualche cosa, allora si muove e dà
2: il trema in cima.
3: Trema in cima.
2: Ma potremmo averlo se fare un burro.
3: Ma è che immaginiamo la terra come una bola. E il centro della terra è tutto come magma. Mettiamo che lei è fuoco.
2: E dice che è un calore enorme.
3: Calore enorme, né? La massa della terra. La composizione è che tiene che il negozio, perché che dai i
1: terremoti,
2: mola
3: fiamme, perché te le spese delle rocce
2: e l'uovo
3: viene per fuori, né? Allora dà che il vulcano, né? Che diciamo, e allora che le placche là che le tiene che il calore là che viene su.
2: E de volte,
3: volte le si muove, quando le si muove allora dà reflexo in cima,
1: si sciocca entro
3: le si sciocca o casca un paredone
2: o che c'è un fuoco, che c'è stisciuni di fuoco, là comincia a bruciare, che poi un cadello di una banda
3: mai o meno,
1: che vedi come è la natura, no?
3: È il pianeta Terra è così, né? Sol che la esistenza del pianeta Terra si immagina, neanche si immagina quanti, no, mila, milioni di anni che l'ha fatto, né? Si è formato e non si è mai distrutto, né? No, le mie perverse paure perché le placche che sempre proteggono lì e il magma, se ti vè, mettiamo che ti puoi andare 10.000 chilometri renta le sol caldo, una massa con 2-3.000 gradi di calore.
0: Ma che il posto che io sbusano e penso quanti mila metri, che era per una curiosità che voleva sapere. È arrivato un punto che è brocche, si è smanciato del caldo e che tocca serralo.
3: Non so se arriva fin là, perché è ben...
0: non so quanti mila metri che è andati, ma ancora vado quasi mille, ancora Com, de água,
3: petróleo, para catar petróleo.
4: Sim, é.

0: dell'acqua qua, andare in Ternal lì casero, le parche di acqua lì, ti do quasi 800 metri perché
1: per quello che le viene più fondo che vale
2: per vedere come che è la natura, la naturezza, né? Il petrolio cosa che l'è? L'è cosa organica che le dà tutte spese, se gas marsio le dà là e se gà fermate a placca delle rocce e là se gà formare là e adesso va là per fare combustibile, né? Che l'è cosa organica della terra, qualcosa che va dopo l'acqua, né?
0: Sta un tempino in Rio che deve andare a lavorare.
2: È un tempino, sì, di 50.000 anni.
3: Male male che mi ricordo.
2: Male male. 100.000 anni, ma se ne andò un pochettino alla volta, finché si va formando.
3: E era un tornatello ancora.
0: Come quella volta che ho detto quell'alga, mi ha visto il diluvio, che ho detto, ma se appesta bene il baro.
3: E appesta bene il baro.
1: Per quello che fa che è acqua termica,
2: ma l'acqua cioè termica l'è così, allora che si sfese, né, che viene il calore di sotto perché ti avviene caldo
3: e il termico che l'acqua viene con 90 gradi 80 gradi 90 gradi di calore,
2: sì. Ma che avviene calda avviene
0: e avviene fuori la sola
2: la avviene, sì, avviene su
3: la Machadinho in una
2: e la prensa che da
3: sotto guentare a 7 quarti la può guentare le mie facile
1: la natura come che
2: la terra la gira sempre così intorno al sole, non è il sole che gira, sì, la terra intorno al sole si sbaglia pochissimo, è un pochettino.
3: Ma poi la fanno a volte intorno al sole i 365
2: giorni
3: e adesso qua cosita le 24 ore
1: e la gira da, cosita ma la va sempre cosita
3: è come un pigeon boy di là che
2: è un peon, quella è peon che te
0: avete quella volta che tu mi volevi avere i rollamenti del lescio
2: lescio è immaginario, non è che è il centro,
0: no, ma va che pasta che sempre là del posto è
3: sempre da vedere in direzione
2: sol per vedere com'è che la gente pensa, perché là, la civilizzazione nostra la vista di Africa, l'Europa e un po' l'Asia, sì. Allora là che gli anni là qui chi ha scritto la storia e conta mia, ma se credea che il mondo si finia dopo del mare, che l'era un perao, l'era mia redonda
3: studio, i primi studi stai che lì
2: ma Cristoforo Colombo ha detto no,
3: era redonda
2: e quelle altre che idea mia ma questa gente che pensava differente, diceva che l'era redondo, la chiesa ha scomungato gente perché pensava differente, no, la mia
3: redonda.
0: Ma hai detto sti di qua che il sole è a metà della vita.
2: Quanti bilioni di anni che vive?
3: Ma allora tu che cominci a pensare?
2: Di qua un bilione di anni.
0: Non può che cominci a non far picciare.
1: Sol notte, signore.
4: Che mi ha descubrio la terra che è redonda, è stata una guerra.
0: Sarà?
4: Sì. Mi sera là e dico, pronti do, il battaglione là, aspettare i nemici che venisse. E te di repente usa a mettere sto cuore in Dio. Ora in Rio, cioè, ha chiamato, dite, ma ascolta, dice, si deve scappare. Ha detto, scappare, niente, vai, dice, stupidi. E a terra la è tonda, dite, mi diciamo per la
3: dritta. E lui che lancia a me, che cagliera a redondo.
2: Diciamo per la dritta.
3: Via pur trai.
2: Ma te ve, se chi niente, pochi anni, che ha sapesto che il mondo, che la terra era redonda.
0: Ma quella che nella musica il mondo gira.
2: Il mondo gira.
0: E torno al mondo gira l'amore, dice
2: E onde che gas comincia a venire la gente?
3: Nessuno sa.
2: No, mi capita che sia là, il primo sta là, te Africa, né, che è la mãe di tutti, ma sa vergine là, perché immaginarsela che se gente del mondo, e la storia la conta, che 10, 15.000 anni, ma mi dico che le 100.000 anni, che è solo che lá tem África, tem Europa, você sabe que, né, que, mas qua tem América, você vinha como? Que Guiné era gente qua.
3: Veja.
2: Daí Guiné que conta, mas e pensa que esse tal estreito de Bering, que é lá até o Polo Norte, que vai passar sobre o gelo para vir para de qua.
3: Mas quanto? E aqui fala anche que l'antichità del continente sudamericano qua sì, con l'Africa gli era in costa.
2: Ma lì quanti mille anni in Rio?
3: Poi sai. Sì, e sai che ha un formato che si incascia,
2: sì,
3: del
2: si incascia, certo. Alla de teoria dice che il mondo l'era l'Africa e l'America era insieme, dopo si sega. Perché claro. Valtri de repente mi no de qua 20.000 anni se si qua vedi che certi posti e si finisce e viene un altro posto
3: idea affari che mai o meno considero come un cigano che dell'era sorte tutti parlano una cosa che l'altra cosa e trocando de nessuno sa niente.
4: No, ma chi sa verità. Ma solo che è disimì. Almeno esistiva una cigana è andata a vedere che sorte a un uomo là. Ma nessuno di voi, lo parlo, là, lui ha detto più dite che. Vedete là. So quanto che gli ha dato là. La gas comincia a guardare che a mano. Tutto ben mavara, ma meglio no Guiner. Che lui vedeva che lui e la sua femmina gli sedeva ben con tutta la famiglia, era un casal ben unito, no Guiner tra i sogni. E ha detto, deve ben ti parlare, dita, ma ti non sai niente, manco di me. Ho detto, ma tutto quello che ti hai contato, ma te che mi hai contato, dite giri quando che mi giri, se arriva a casa, mi femmina era con un altro tacama, no?
3: E mi hai contato?
4: Quella la mia sapesta, no?
1: Guarda qua il Balduino Silvestre.
2: Opa.
1: Giù che assiste al nostro programma, il nostro conasso Balduino.
0: Ringraziare che lui sempre scompartisce.
1: Di manca, mi cato che gli va a ballare.
3: Certamente.
1: Tutte domeniche, no?
3: Eghemo il club. Ai, senti che le sempre ascolta anche lui. E ancora in stagione,
0: no? No,
3: ai.
0: Mi permette là davanti al focolare.
3: Ah, un pignù insieme al focolare.
0: Per vale parare, il pignù è dopo che
3: va. Dopo che va.
1: Ah, un bel bicchiere di vino.
3: Dai, una suonata di campanello lì che la finimo fuori.
1: Dicevo così che il nostro amico Ennio Di Michele, là di Casillas. Io che ascolto il nostro programma.
3: Tu visto?
1: Sto con Asso Ennio.
0: Ne penso dello.
1: Ti conosci?
3: E loro per finire fuori, conta un casal di passare, io ti pido un anno che gli ero insieme. Se smorosiasse e tal. Io ho passato davanti una bodega, c'è una donna che ha visto là, cara per una mesa piena di cerveza lì, una barba lunga, e che ha chiamato insomma di amore, che tu hai visto che là, e tu che là era il mio ex, un anno in Rio, e tu un disgraziato che ti ha detto commemorare fin un cogito. Guarda là, con una mesa piena di cerveza.
0: Quando sai che ne sempre la una maniera di arrivare da persona, da che, come si dice, la famosa cantata. Io ho passato una donnazza con un bel don Cagnetti in braccio. E lui si è detto, mi piacerebbe essere mi te posto che Cagnetti là. E la gente, ma ti che sai che tu sono un menalo caparga?
3: Tu vuoi?
2: Dove c'è fare il suo posto?
0: No, io también. Ma quella che stava cattiva con l'uomo perché lei andava fuori quel cagnetto, camminare per rua. E dice, sì, no, fine, so che non lo c'è, che tu vai a aiutarmi, che tu me nare il cagnetto cagare. E te invece di chiamare che neanche a me, che tu mi sapevi che ti volevi cagare, che tu. A rua ancora. Il problema è come che si capisce.
3: Che, di che maniera